0: 咁多，梗系惊我撇甩佢啦。
1: 咁你想唔想撇甩佢啊？
0: 梗系唔想啦，我一直当佢系大恩人，佢救翻我阿妈条命噶。
1: 你唔好再提个八婆好唔好？
0: 你唔好成日话我阿妈系八婆好唔好啊？
1: 我阿佬咁大疑心，我以后真系要检点啲好啊。
0: 咁你又唔使样嘢都好似怕咗佢咁嘅。
1: 我唔系怕佢，我系费事你难做啫。
0: 田鸡，你真系好人噶啦。
1: 好人又点啊？好人唔会长命噶噃。
0: 你唔好咁讲啦，我唔中意你讲埋晒啲咁唔吉利嘅说话。
2: 你喺嗰边啊？
3: 张台啊？
2: 嗰张台啊？睇唔睇到冇啊？老，你嗱，喐手喐脚添啊！你睇下。
3: 喂，我哋搵个位坐啦，唔好企喺度啦。
4: 哎呀，我走啦。
2: 你走去边啫？我请
3: 啦。先。
4: 哎呀，都话咗啦。哎呀，我唔饮啦。你哋饮啊。
2: 喂，
3: 你唔饮有咩意思啫？你就一齐走啦。哎，走啊！